0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio

0: atoroke dogo temi uluma gya barim. Ibaluwa yubende jarome alabite tingi weng.
1: Radio ba.
0: Dari juga tega wini uluma chato.
1: Biru.
0: Dari roya la wini uluma chato. Yobite chumbi weng. Na amona.

Quello non lo il foglio, non lo vuole l'ego. Fai di nuovo, mi lo dia l'ego, ma da bene, non lo vada bene.

mara abiro amaino kopi chware kero pali pulungu mara bonti amo yecha mo veri wogi midiere eno kobeni ateri matin mebu ujoni koran bagam kerbo atali auction en chega chegani mama wori auction ikoma ateu yer pala meramo pia komichi abali pulungi wogi ikore bonu nuari emite doki wocho Mi a chelo anko bichware ni kori dieruno kene na be shobe berdina rasho amain tawde ha bichye ajori wori tedu igomchi nu ko e chicharo ningo charo chel tudu mi adego mati

Ni mulaka ka ja bodu re baba re ci eh el ci be gabu mete ta kum mu du chwari noni du ti di ken kum konno ni ko bi yilo ina.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom chunchere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom yechere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: chunchere werkwaro.
1: Piyom chunchere werkwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido te. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.